Kia dumedisa mushong ona moretsi ke bidiwa ganetsang mokhatu palo ke kaetsa go tšomolo kwa long loga Johane Wankha kgaolo ke bala ya nkha temana ile ya botlhano go ka tsena ka ya lesome e e balang ere molaetsa o re ukuileng mo go ene o bibileng re o lo begela ke wa gore modimo ke lesedi me ga gona le fifilepe mo go ona fare re na le kopano le ona me re tsamaya mo lefifing re a aka ga re dire boammaaruri me fa re tsamaya mo leseding jaaka ona o le mo leseding re na le kopano mongwe le yo mongwe e bile madi a ga Jesu Kriste morwa ona a re itshekisa boleo jotlhe fa re re ga re na boleo re a itsietsa me boammaaruri ga boyo mo go rona me fa re ipobola maleo a rona ona ona o boikanyo le tshiamo gore itshwarela maleo le gore itshekisa tshiamolelo yotlhe fa re re ga re a leofa re o dira mowaki mme lefoko la ona ga le yo mo go rona palo ya mošong ona moretsi fa re le bana ba modimo lesedi la morena modimo le tshwanetse le bona le mo matshelong a rona lefoko la modimo la re modimo ke lesedi mme ga gona lefifi lepe mo go ona lesedi la morena modimo le lefifi ga di kopane.

Baibele ya re fa re re re na le kopano le Modimo mme re tsamaya mo lefifing re ya aka ga re dire boammaaruri go reela gore fa re tsamaya mo lefifing re dira sebe ditiro tsa rona ga di kgatlhe morena Modimo a re aga a re gakologelweng gore Jesu Kriste o tsile go swela dibitsa rona o tlile go emisa lefifi ka moo ga nka ke re a tsamaya mo lefifing re ipitsa bana ba Modimo bana ba Modimo ga ba tsamaye mo lefifing ba tsamaya mo leseding ga nka ke re a ipitsa gore re na le kgolagano le Modimo ga nka ke re a ipitsa gore re itse Modimo mme re direla Satan yo o direlang Satan yo o direlang bolewo ga a itse Modimo ga a bona Modimo ga a na kgolagano le Modimo re tshwanetse re ipobole maleu a rona re amogele gore re ba leufi mme re tlhoka boitshwarelo jwa Modimo Bible ya re fa re re ga re na maleu re bua maaka mme ebile lefoko la Modimo ga le yo mo go rona ba Roma wa boraro temana ya mashome a mabedi le boraro ya re rotlhe re leofile re tlhoka tlotlo fa pele ga Modimo temana ya mashome a mabedi le bone ya re re tla siamisiwa fela ka boitshwarelo jwa ona ka kgololo e mo go Kriste Jesu temana ya mashome a mabedi le botlhano ya re yo Kriste yo Modimo o mmeileng go na thuanyo ka madi a gagwe a bonwang ka tumelo gore go supiwe ka tshiamo gore go supiwe tshiamo ya ka ntlha ya go tlhokomologa maleo a o a dirileng pele badumedi lefifi le lesedi ga se tsa mmogo ga nka ke re a direla Modimo ka bonatla fa re rata lefifi lokwalo lo lo boitshepo le ruta gore ga nka ke ra nna le bobangwe ba le babedi ga nka ka re a batla go direla Satan mme gape re direla Modimo fa re rata lefifi re ikgolagantse le ditiro tsa lefifi a re lebe matshelo a rona moretsi re latlhe lefifi re batle Kriste re batle lesedi re neele matshelo a rona mo go Kriste gone ene o duetse maleo a rona ka go tsholola ga madi a gagwe gore re emise sebe re tshele le Kriste mo leseding.

di tsotlhe mo matlhong a bone, ga go kitla go tlhola go nna le loso le gone ga go kitla go tlhola go nna le bohutsana le selelo le botlhoko. Gonne dilo tsa pele di fetetse ruri, a balosika le ditsala ba gomotsege mo moreneng.

a o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamo wa sa gago sa mmamorato TYSFM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa bodutu. TYSFM.

0: TYS FM.
1: Gompieno re ikgopotsa letsatsi la Afrika le le gore ke letsatsi le legolo go baagi ba kontinente ya Afrika. Dumela mogaetsho, nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. Mo thulaganyong ya gompieno re ya go leba motlhala wa ditiro tse di tlogetsweng ke botautona ba pele ba Afrika le gore a ditiro tsa motlhala wa bone di santse di dirisiwa mo tsatsing la gompieno. Re a itse gore botautona ba pele ba rona ba akaretsa jalo jaaka bo Kenneth Kaunda, bo Joyce Banda, botautona jaaka bo Julius Nyerere, bo Nkwame wa Kuruma, Samora Mashele, bo Robert Mugabe le ba bangwe jalo le jalo mogaetsho, bo Sam Nyoma, bo re Dr. Hekeng Kopo, bo re Festus Hontemanye Mogae. Ke bangwe ba tautona ba pele ba Afrika ba e le gore ba ile ba betla tsela ya gore Afrika mo nako yana e be e gololosegile.

a o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYSFM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa bodutu. TYSFM.

a o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se reetsa seromamo wa sa gago sa mmamorato TYSFM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYSFM

mashiro arambira mbengu ombengo rurema aramba ramburura akondiso ndondi yakunene abazo vanda vehia pendukasha vandeno vandu vae omurume ndashavi oweto vangola omukanda shavi oweto vangola na okanasha ke shavi.